che ti porti scompiglio e progetti sballati e frutta e panini ai tuoi sogni affamati, che porti chilometri e guance arrossate, albe azzurre e tramonti di belle giornate e semafori verdi e prudenza e coraggio ed un pesce d'aprile e una festa di maggio.

0: Buon anno alla tua luna, buon anno al tuo sole, buon anno alle tue orecchie e alle mie parole. Buon anno a tutto il sangue che ti scorre nelle vene, quando batte a tempo dice andrà tutto bene. Buon anno fratello e non fare cazzate, le pene van via così come son nate. Ti auguro amore, quintali d'amore, palazzi, quartieri, paesi d'amore, pianeti d'amore, universi d'amore, istanti, minuti, giornate. Ti auguro un anno d'amore, fratello mio, l'amore del mondo.
1: Ciao a tutti, buon pomeriggio cari ascoltatori e cari ascoltatrici di RTSI, sono le 15:05 della volta del programma in lingua italiana e abbiamo iniziato oggi il nostro incontro con buon anno di Jovanotti, dunque una canzone che ho scelto perfetta per celebrare questa giornata speciale. In occasione infatti del nuovo anno 1448 dell'Egira, che festeggiamo oggi, dunque martedì 16 giugno, e desidero rivolgere dunque a tutti voi i miei sinceri auguri di buon anno, che sia un anno ricco di serenità, salute, prosperità e soddisfazioni. Oggi dunque è un giorno festivo, un'occasione per rilassarsi, trascorrere del tempo con i propri cari e naturalmente continuare a seguire la programmazione di RTSI Radio Tunisi, canale internazionale. E siamo felici di accompagnarvi con un nuovo appuntamento del programma in lingua italiana, ovviamente, in una atmosfera di festa e convivialità. E nel corso di questa puntata di oggi vi proporrò tanta bella musica italiana, come sempre, informazioni utili e curiosità varie. Spero che la nostra selezione sia di vostro gradimento e vi tenga compagnia fino alle 16. Un saluto alla nostra amica Najla Trabelsi, qui con noi oggi per occuparsi con professionalità, come sempre, dell'assistenza tecnica del nostro programma di oggi. Per quanto riguarda il tempo, dopo le piogge che ieri hanno interessato Tunisi, dunque la capitale, anche diverse altre regioni del paese, la situazione meteo di oggi si presenta generalmente più stabile, con cieli da poco nuvolosi a parzialmente nuvolosi su gran parte della Tunisia e temperature tipicamente estive. Per domani, mercoledì 17 giugno, si prevede un tempo nel complesso stabile, dunque anche domani, con temperature in lieve aumento e venti generalmente moderati. Dunque vi auguro ancora una volta un felice anno nuovo 1448 dell'Egira e vi chiedo di restare con noi, sempre con noi sulle frequenze di RTSI per trascorrere insieme questa oretta dunque all'insegna della musica, dell'informazione e della buona compagnia. Dunque restate all'ascolto, buona continuazione sempre con RTSI, la voce è quella del martedì del vostro amico Al Gazzara.

Era Laura Pausini, la bella, bellissima voce di Laura Pausini con musica alla radio e la radio tunisina accelera su, dunque, sulla trasformazione digitale ed ha inaugurato dunque, giorni fa 7 nuovi studi, fra cui il nostro, dunque Studio 1, studi basati sulla tecnologia di trasmissione audio tramite protocollo internet IP, internet IP anche in quella che è la direzione dell'ente dunque pubblico, definisce una delle più importanti operazioni di modernizzazione tecnica mai realizzate dall'istituzione. Infatti i nuovi impianti entrati in servizio giovedì 11 giugno riguardano la Radio Nazionale, Radio Tunisi, Canale Internazionale RTSI, dunque Radio Jeune, dunque Radio Giovani e le emittenti regionali di Sfax, Monastir, Le Kef e Gafsa. E la cerimonia di inaugurazione si è svolta alla presenza della presidente direttrice generale della radio tunisina, Henda Larribi, e di responsabili delle radio centrali e regionali. E nel suo intervento la direttrice generale dell'ente, Henda Larribi, ha parlato di un salto di qualità nel percorso della radio tunisina, sottolineando che il progetto punta ad integrare l'esperienza radiofonica tradizionale con le tecnologie più avanzate di produzione e diffusione dei contenuti. E secondo la dirigente, l'evoluzione dei social media e dei dispositivi intelligenti impone oggi nuove modalità di interazione con il pubblico e una diversa fruizione dell'informazione. Il nuovo sistema dunque consentirà alle emittenti pubbliche tunisine di trasmettere simultaneamente in diretta sulle diverse piattaforme social, oltre a facilitare la selezione e la diffusione rapida dei passaggi più significativi di interviste, programmi e contenuti giornalistici. E l'obiettivo ovviamente è rafforzare la presenza digitale della radio pubblica, migliorare la qualità dell'ascolto e rendere più flessibile la produzione dei contenuti anche in chiave multimediale. La presidente direttrice generale della radio tunisina ha definito questa iniziativa, dunque l'iniziativa, il più importante progetto della radio tunisina sul piano dell'innovazione tecnologica e degli investimenti finanziari, precisando che l'adozione della tecnologia IP sarà progressivamente estesa ad altre emittenti dell'ente. In una seconda fase il programma dovrebbe riguardare Radio Culturelle, dunque Radio Cultura, Radio Zitouna e Radio Panorama e la radio locale di Kasrin. Dunque questa modernizzazione degli studi radiofonici della radio tunisina dunque si inserisce, ricordiamolo, in un contesto di trasformazione più ampio del settore dunque audiovisivo pubblico tunisino, chiamato a confrontarsi con la concorrenza delle piattaforme digitali, con il consumo mobile dell'informazione e con la necessità di raggiungere un pubblico sempre più frammentato. E per la radio tunisina
Questa nuova infrastruttura rappresenta quindi non solo un aggiornamento tecnico, ma anche un tentativo di ridefinire il ruolo del servizio pubblico nell'ecosistema mediatico nazionale. Infatti i nuovi studi sono stati intitolati ad alcune voci storiche della memoria radiofonica tunisina, tra cui Nabil Ben Zekri, Walid Lili, Salah Jam, Najib Khattab, Feiq Al-Malluli e Huria Al-Ghelletti.

Passione Cantanef è la passione continua sempre per la radio tunisina in generale e soprattutto per la RTSI, Radio Tunisi, canale internazionale.

Le 15:22 minuti qui nel nostro studio 1 di Radio Tunisi, canale internazionale. Parliamo di realtà virtuale e di questa piattaforma immersiva, dunque creata ultimamente con il sostegno degli Stati Uniti, al centro dunque del barone d'Erlanger. Dunque si tratta di una piattaforma immersiva in realtà virtuale ed estesa per valorizzare il patrimonio musicale tunisino, arabo e mediterraneo. Questa piattaforma è stata presentata al pubblico al Palazzo Nejm Azzara di Sidi Bou Saïd, dunque sede del Centro delle Musiche Arabe e Mediterranee. Questa iniziativa, realizzata con il sostegno dell'ambasciata degli Stati Uniti in Tunisia e finanziata dal Fondo degli Ambasciatori Americani per la Preservazione Culturale, punta a coniugare conservazione scientifica, divulgazione digitale ed accesso del pubblico ad una delle più importanti collezioni musicali della Tunisia. La piattaforma, dunque questa piattaforma inaugurata dall'ambasciatore degli Stati Uniti in Tunisia, Bill Bazzi, e dalla direttrice generale, dunque, del centro dunque, di musica, Centro delle Musiche Arabe e Mediterranee, Salwa Ben Fayed, propone questa dunque, piattaforma propone un percorso immersivo di circa 15 minuti attraverso ricostruzioni in tre dimensioni, contenuti anche interattivi e tecnologie VR e XR. Dunque, questa esperienza ripercorre alcune tappe centrali della storia della musica araba, tra cui il Congresso del Cairo del 1932. E mette in scena figure legate alla memoria musicale tunisina e regionale, dal barone Rodolphe d'Erlanger a Manubis Nussi, Maistar Nen e Ahmed Louefi. Il centro dunque, delle musiche arabe e mediterranee, istituzione posta sotto la tutela del Ministero tunisino degli Affari Culturali, è ospitato, ricordiamolo, nel Palazzo Nejm Azzara, dunque dimora storica costruita a Sidi Bou Saïd dal barone Rodolphe d'Erlanger, pittore, orientalista e musicologo, autore anche dell'opera La Musique Arabe, dunque la musica araba. E questo centro svolge attività di conservazione, ricerca, programmazione artistica e valorizzazione museale, e ospita anche l'archivio sonoro nazionale dedicato alla raccolta e alla diffusione del patrimonio fonografico tunisino e arabo. Parliamo del valore, il valore del sito, dunque questo sito culturale è legato anche agli archivi musicali del barone d'Erlanger, iscritti nel 2023 nel registro UNESCO, Memoria del Mondo, dunque il titolo di questo registro. Si tratta dunque di un fondo documentario che conserva materiali di rilievo sulla musica araba e sulle tradizioni musicali del primo Novecento, rendendo Nejm Azzara dunque uno dei poli più significativi per la ricerca e la trasmissione della memoria musicale nel Mediterraneo. E per la Tunisia questa iniziativa rappresenta ovviamente un nuovo tassello nella strategia di digitalizzazione del patrimonio culturale, settore in cui la cooperazione internazionale assume un ruolo dunque crescente. Per gli Stati Uniti il progetto si inserisce nel quadro del sostegno a programmi di preservazione culturale
avviati negli ultimi anni in Tunisia, dunque con particolare attenzione all'uso delle tecnologie innovative per appunto rendere più accessibili dunque siti, collezioni ed archivi. Le 15:27 minuti, siete sempre sintonizzati sulle frequenze di RTSI Radio Tunisi, canale internazionale. Noi andiamo avanti sempre con la musica, la bella musica, ovviamente, sulla più bella delle radio RTSI.

Ed io torno a parlarvi dunque, di uno degli appuntamenti culturali più prestigiosi dell'estate tunisina. Parlo del Festival Internazionale di Musica Sinfonica di El Jem, dunque, giunto quest'anno alla sua 39esima edizione. Il festival dunque si svolgerà dall'11 luglio fino al 15 agosto nello straordinario anfiteatro romano di El Jem, dunque patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Il programma del festival è stato presentato nel corso di una conferenza stampa proprio dunque alla ELGEM, confermando la vocazione internazionale di una manifestazione che da quasi 40 anni unisce musica classica, patrimonio archeologico e dialogo culturale mediterraneo. E l'edizione di quest'anno riunirà artisti ed orchestre di Tunisia, Italia, Francia, Spagna e Austria, con un cartellone che spazia dall'opera alla musica sinfonica, dai repertori mediterranei alle colonne sonore cinematografiche. E l'apertura, dunque, ricordiamolo, è prevista per l'11 luglio e sarà affidata ad una produzione teatrale, dunque Didone ed Enea, produzione del Teatro dell'Opera di Tunisi. E poi il 15 luglio sarà la volta dell'Orchestra Sinfonica di Sousse con Tarabiet Symphonique e la partecipazione della cantante tunisina Dorsaf Alhamdani. Il 18 luglio il pubblico dell'anfiteatro accoglierà la Camerata de Barcellona con Colores de España. E poi la partecipazione francese sarà assicurata dall'orchestra L'Orfeon, in programma il 24 e il 25 luglio, con la prima serata dedicata ad un omaggio a Marcel Khalifa, e un progetto dedicato ai canti dell'esilio, e poi con Mahdi El Haddeji Band. La Cité des Marmots, dunque du 93, dunque Eulé del Jam, dunque la seconda sarà invece consacrata a due pagine celebri del repertorio sinfonico, cioè il Bolero di Maurice Ravel e Scheherazade di Nicolas Rimsky-Korsakov. Dunque il mese di agosto si aprirà poi con l'orchestra del ballo dell'Opera di Vienna, particolarmente significativa la presenza italiana affidata all'Orchestra Instabile di Arezzo, che proporrà due concerti con il sostegno dell'Istituto Italiano di Cultura e dell'Ambasciata d'Italia a Tunisi. Il 6 agosto una serata dedicata alla musica da film tra Cinecittà e Hollywood. L'8 agosto un programma intitolato Napoli nel Mediterraneo con alcune tra le più note canzoni napoletane. Il cartellone proseguirà il 12 agosto con l'Orchestra Sinfonica di Cartagine e si chiuderà il 15 agosto con il violonista austriaco Juri Revic e The Sound. Ricordo che il Festival della Musica Sinfonica di ELGEM, sostenuto anche quest'anno dalla Fondazione Art et Culture come principale mecenate, punta a rafforzare il ruolo di ELGEM come polo culturale e turistico della Tunisia. E poi la cornice dell'anfiteatro, noto anche come Piccolo Colosseo, uno dei monumenti romani più imponenti e meglio conservati del Nord Africa, continua a rappresentare il tratto distintivo della manifestazione, un luogo dunque in cui l'eredità antica si intreccia con la musica sinfonica e contemporanea e con la circolazione internazionale degli artisti.

Le 15:40 minuti qui nel nostro studio 1 di Radio Tunisi, canale internazionale RTSI, parliamo di calcio, parliamo della Coppa del Mondo e della partecipazione tunisina a questo evento, grande evento calcistico. Sabri Lamouchi, dunque, il coach della nostra squadra nazionale, non è più l'allenatore della squadra tunisina, e la decisione è stata presa dalla federazione calcistica tunisina il giorno dopo la sconfitta delle Aquile di Cartagine contro la Svezia. È libero da qualsiasi contratto da quando ha lasciato l'Arabia Saudita Hervé Renard, dunque gli succederà. Dunque, Hervé Renard è il nuovo allenatore della nostra squadra nazionale ed è atteso proprio oggi, a martedì alle 15:30 ora messicana, con il volo diretto Parigi-Monterrey, e dovrebbe poi dirigere la sua prima sessione di allenamento alle 20 presso il centro di allenamento dei Rayados di Monterrey. Con la Tunisia, Hervé Renard guiderà la sua terza nazionale in 3 partecipazioni alla Coppa del Mondo, dopo il Marocco nel 2018 e l'Arabia Saudita nel 2022.

E si prevede che Hervé Renard, dunque il nuovo allenatore della squadra nazionale, arrivi accompagnato da Nicolas Baudouin, analista video, David Barriac, preparatore atletico, e Gilles Fouache, allenatore dei portieri. Ciò implica a sua volta la partenza di Olivier Pédéma, arrivato con la Mouchi. Dunque, ecco la situazione. Nuova dunque situazione per la nostra squadra nazionale che partecipa ai mondiali attualmente in Messico.

Ricordo anche che contattato dalla Federazione Calcistica Tunisina per affiancare la Mushi durante questo mondiale, Wahbi Khazri dovrebbe rimanere fino alla fine della competizione. Hervé Renard farà il suo debutto come commissario tecnico della Tunisia dunque domenica 21 giugno contro il Giappone, sempre allo stadio BBVA di Monterrey.

Noi intanto andiamo avanti con la musica, incrociamo le dita per la nostra squadra nazionale, speriamo che farà meglio durante il prossimo incontro calcistico, dunque lo speriamo tutti ovviamente. Le 15:45 minuti, il brano successivo ve lo propongo subito, ascoltiamolo insieme e poi ci risentiremo subito dopo. Vai.

ingegnere, me lo fate un piacere. A me serve una casa, no, non nemmeno una casa, basterebbe un cantiere. Io comunque mi scuso, io comunque mi scuso, se ho commesso un abuso, se ho commesso

0: Ecco, siamo giunti al termine del nostro appuntamento di oggi con il programma in lingua italiana. Grazie per averci seguito e per aver condiviso con noi, come sempre, questa oretta dunque dedicata al programma in lingua italiana. Tra pochi istanti la linea passerà al nostro amico Nourdine Hafsi per le notizie flash delle 16, seguito da Hatem Buriel con il programma 120 minuti alle 17, credo, sì, alle 17. Dunque, da parte mia, dunque, vostro amico Al-Ghazah, un sincero ringraziamento per la vostra fedeltà, fedeltà al nostro programma, a tutti i programmi di RTSI. Un grazie alla nostra amica Najla Trabelsi per il prezioso lavoro svolto in regia. Vi auguro una piacevole serata e una splendida settimana. Io avrò il piacere di ritrovarvi martedì prossimo alla stessa ora e sulle stesse frequenze di RTSI per un nuovo appuntamento in lingua italiana. Ciao a tutti, a risentirci.
1: Radio Tunisi, canale internazionale, programma in lingua italiana.